0: niente.
1: Verso Saporetti,
0: sì, luce, sì,
1: destra e sinistra, belle gare.
0: Sì, sì, sì. Cioè, questo già va bene, va bene.
1: Un po' più trafficato magari.
0: Cambiano, ma
1: non è specchiato, ragazzino.
0: Però

0: facciamo paro bonito, ma qua per
1: ma guarda, è figo, non è l'ultimo. Poi altro.